0: Nobody can stop me. Nobody not. She wanna
1: only hot hits.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.